0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: El Londro por Soleá, a la guitarra Manuel de la Luz, en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2006.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Dorantes y Marina Heredia interpretan Galera en la Quinta Bienal de Flamenco de Málaga 2017, espectáculo Esencia.